pronto ad entrare nel mito. Sei dove la storia non si vive soltanto, si fa. Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione con un aneddoto, una canzone o uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai.

0: Radio Legends, dove la musica non invecchia,
1: non invecchia,
0: matura per essere più iconic che mai. Legend Story.
2: Se esiste un personaggio che merita di essere raccontato su Radio Legends, quel personaggio si chiama Albert Einstein. Ma è praticamente impossibile raccontare la vita di un genio di tale portata in pochi minuti. Quello che possiamo fare è narrarvi di quando questa leggenda ha incontrato un'altra leggenda, di quando Albert Einstein ha incontrato Charlie Chaplin. 30 gennaio 1931, Los Angeles, California, presso il Los Angeles Theater, ci fu la prima di Luci della città, scritto, diretto, prodotto e interpretato da Charlie Chaplin, che ne compose anche le musiche. Chaplin, allora poco più che trentenne, già era tra le persone più famose al mondo, e lo era anche l'uomo che incontrò a quella prima, il fisico Albert Einstein, che ancora era cittadino tedesco e aveva conosciuto Chaplin durante un tour degli Universal Studio, diventandone amico. Einstein e sua moglie Elsa furono tra gli spettatori che quella sera al Los Angeles Theater celebrarono con una standing ovation la fine della proiezione del film, durante la quale si mescolarono lacrime e risate. Sembra che Einstein fosse l'unica persona che Chaplin voleva incontrare alla premiere del suo film. Il fisico aveva già vinto l'ambito premio Nobel per la fisica nel 1921 e si trovava all'apice della sua fama in quel momento. Ecco quello che si sono dette le due geniali menti al loro incontro. Einstein: quello che ammiro di più della tua arte è la tua universalità. Non dici una parola eppure il mondo ti capisce. Chaplin: vero, ma la tua gloria è ancora più grande. Il mondo intero ti ammira, anche se non capisce una parola di quello che dici. Uno scambio leggendario, una piccola storia che siamo sicuri vi farà capire che l'umorismo è la chiave della vita. La creatività e la disponibilità umana sono la chiave per un'esistenza leggendaria. Ce lo dice lo stesso Einstein in due famose frasi. La fantasia è più importante del sapere, perché il sapere è limitato. E poi, la creatività è contagiosa. Trasmettila. E se lo dice un leggendario genio, credeteci, la vostra vita migliorerà.

0: Nulla si crea, tutto si trasforma e diventa più iconic che mai. Radio Legends.
1: Non contare sulla commiserazione altrui. Possediamo tutti la forza di sopportare le disgrazie altrui. François de La Rochefoucauld.

Hai mai sognato di immergerti totalmente nella magia della musica su vinile? Ogni domenica alle 12 su Radio Legends puoi farlo. Un vinile intero, senza interruzioni pubblicitarie. Un'esperienza unica per gli amanti della musica. Non perdere l'appuntamento con Vinili, solo su Radio Legends.

0: Legend Story.
1: Il 12 ottobre 1492 è una delle poche date che chiunque abbia frequentato i banchi di scuola conosce. La data della scoperta dell'America da parte di Cristoforo Colombo. Quello che in pochi sanno è che qualcuno ipotizzò che l'esploratore fosse partito per provare l'esistenza di Atlantide, la leggendaria isola continente, o almeno ciò che ne restava. Si pensava che l'America e i nativi americani rappresentavano i superstiti del disastro naturale che aveva fatto inabissare il leggendario continente perduto. Il mito di Atlantide ritorna spesso nella storia dell'umanità, tutta colpa del grande filosofo Platone, che per primo nei suoi scritti descrisse Atlantide nel 360 a.C. Platone racconta che tutto iniziò con un amore. Gli dei si erano divisi i territori da controllare e a Poseidone era toccata l'isola di Atlantide, un territorio vastissimo posto a ovest dei territori conosciuti. In una pianura di quest'isola viveva una giovane mortale di nome Clito. Il dio del mare se ne innamorò e con lei generò 5 coppie di gemelli, poi fortificò la pianura con 5 cerchi concentrici, 2 di terra e 3 di mare. Rese Atlantide un regno fertile e prosperoso che divise in 10 regioni, ognuna con a capo uno dei figli che aveva avuto con Clito. Il maggiore di tutti, il leggendario Atlante, divenne il re dei re di Atlantide ed ebbe in dono la regione della pianura dove si erano conosciuti i genitori, quella più grande e rigogliosa. L'isola si trasformò in una grande potenza marittima e arrivò a controllare vaste porzioni dell'Africa, dell'Egitto e dell'Italia. Nel corso degli anni, gli Atlantidei persero man mano la loro natura divina, contaminandosi con le debolezze umane, e soprattutto ebbero l'ardire di sfidare Atene, città prediletta di Zeus, che in collera per l'affronto fece sprofondare l'intero continente. Sulla base

0: Adesso Atlantide, non memore del motivo per cui Zeus l'ha fatta affondare, continua a fare la guerra con il blocco opposto, e forse la leggenda di Atlantide ci voleva solo avvisare che l'unico modo di continuare ad esistere e di fermare ogni guerra è dare alla pace la possibilità di diventare leggenda.
1: Radio Legends, più iconic che mai.

Cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico, indimenticabile, che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends, più iconic che mai.

Nel mondo c'erano i suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

settembre del 1890. È un italiano, si chiama Giuseppe Airoldi e sul Secolo Illustrato della Domenica pubblica uno schema però privo di caselle nere. Bisogna aspettare il 21 dicembre del 1913 per vedere un suo schema con parole verticali e orizzontali e un grande buco centrale che fa da casella nera. L'autore è Arthur Wine, considerato il vero padre del cruciverba moderno. La cosa curiosa è che il successo del gioco fu tale che gli stessi lettori cominciarono a proporre schemi fatti da loro. In pratica il cruciverba divenne in America un vero e proprio fenomeno di massa. Addirittura nel 1924 Simon & Schuster, futuri grandi editori, raccolsero i cruciverba in un libro chiamato The Crossword Puzzle Book. Grazie al grande successo editoriale, il gioco del cruciverba arrivò in Europa e trovò soprattutto in Italia un grande numero di appassionati. Il 23 gennaio 1932 esce infatti la mitica Settimana Enigmistica, che interrompe le sue pubblicazioni solo nel 43 e nel 45 per i bombardamenti ai suoi stabilimenti. E ancora oggi è il settimanale di Enigmistica che vanta il maggior numero di fan. A proposito di guerra, durante la Seconda Guerra Mondiale il cruciverba venne proibito in Francia perché il governo temeva che potesse essere usato per mandare messaggi cifrati. Al contrario, nello stesso periodo l'Inghilterra assoldò i migliori risolutori di cruciverba proprio per decriptare i messaggi segreti tedeschi. Ancora oggi il cruciverba continua ad essere uno dei passatempi preferiti di molte persone che continuano ad allenare la mente con un gioco ormai leggendario.

0: Su Radio Legends non mettiamo quella che va adesso. Suoniamo solo quella che andrà per sempre.
1: Non vi è movimento senza direzione. Jacques Rousseau.

Ogni libro ha un'identità. Con Book Identity, Maurizio Musu ti guida attraverso le parole degli scrittori, raccontando storie che parlano di noi, del mondo e di chi ci ha preceduto. In Book Identity, i libri parlano e l'anima ascolta. Ogni mercoledì alle 21 su Radio Legends e in podcast su radiolegends.com.

Radio Legends. L'amore trova il suo significato solo nell'ora della separazione. Gian Piero Bona.

0: breaking point, kid, and they'll rat on you. The family niggas will rat on you. That's why we gotta be prepared to take whoever out we need to.
1: Su Radio Legends non mettiamo quella che va adesso. Suoniamo solo quella che andrà per sempre.

Legend Story. Non c'è nessuna storia da raccontare se non c'è nessuno disposto ad ascoltarla. L'autore di questa frase è qualcuno che di storie se ne intende, Stephen King. Stephen Edwin King nasce il 21 settembre 1947 a Portland, nel Maine. Suo padre, Donald Edwin King, di origini scozzesi irlandesi, è un impiegato della Electrolux, ex capitano della Marina Mercantile e impegnato fino al 1945 nella Seconda Guerra Mondiale. Sua madre, Nellie Put Pillsbury King, è una casalinga di origini modeste. 2 anni prima della sua nascita i suoi genitori avevano adottato David Victor, che verrà però sempre considerato da King un vero fratello maggiore. Per diventare una grande star spesso è necessario un grande trauma. Lo si trova in tutte le biografie dei grandi personaggi del mondo dello spettacolo e della cultura pop. Un punto di non ritorno che accende un bisogno esistenziale di creare per coprire un buco. Per il piccolo Stephen tutto questo avviene nel 1949, a soli 2 anni. Suo padre esce di casa per andare a prendere le sigarette, per non tornarmi mai più. Stephen cresce senza mai conoscere veramente il suo genitore. Una mancanza terribile che lo porterà ad un progressivo isolamento dalla realtà. Tutto il peso della famiglia viene caricato sulle spalle della madre, che fa 1000 lavori per assicurare la sopravvivenza ai 2 fratelli. La situazione economica era di costante indigenza e Nellie consumava letteralmente le sue energie vitali per provvedere ai bisogni dei suoi figli. Una madre adorata da Stephen, di umili origini ma con un interesse particolare per la lettura. Stephen e suo fratello David crescono con i fumetti e le storie tipiche di quel periodo storico, come Tales from the Crypt.

0: libri e fumetti, con addirittura storie scritte dal genitore scomparso. Per lui inventare storie significa tentare di farsi ascoltare dall'amore e dalla passione paterna. Stephen è bravo, ha talento e ha la possibilità, grazie al fratello, di misurarsi con l'arte della scrittura. Fa il suo esordio, infatti, su un giornaletto scolastico chiamato Dave's Rag, fondato proprio da Dave. Non pensate al giovane Stephen come un vincente. Era un perdente, un loser, un ragazzo che riusciva a amicizia tra ragazzi perdenti. Per farvi capire meglio, Stranger Things e i suoi protagonisti sono un vero e proprio omaggio all'estetica kinghiana. È sicuro, Stephen King è già leggenda.
1: Radio Legends. Più iconic che mai.

0: Legends Spot.
1: Action. Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
2: Legends Company. Iconic Productions.
0: Legends Spot. Sei su Radio Legends.

pronto ad entrare nel mito. Sei dove la storia non si vive soltanto, si fa. Si fa. Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione con un aneddoto, una canzone, con uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai.

0: iconico, leggendario, eterno. Perfetto per noi di Radio Legends. Legend Story.
1: Esiste qualcosa di sacro per ogni attore cinematografico. E proprio anagrammando la parola sacro, viene fuori la storia leggendaria di oggi. L'Oscar, il più importante premio del cinema contemporaneo. Era il 1927 quando gli esponenti dell'industria cinematografica degli Stati Uniti fondarono l'Accademia delle Arti e della Scienza del Cinema. All'inaugurazione fu proposto un premio annuale per il miglior film, regista e attore, che non fosse però costituito dalla solita coppa. Fu così che un dirigente dell'Academy si

Cecil Gibson disegnò su una tovaglia una statuetta che stringeva al petto una spada e la realizzazione fu affidata allo scultore George Stanley. La leggenda vuole che alla prima premiazione del 1929, vedendo la statuina dorata, una segretaria dell'Accademia, Margaret Herrick, abbia esclamato «Somiglia proprio a mio zio Oscar», coniando di fatto il nome del prestigioso premio. La storia del premio è colma di tantissime curiosità. La cerimonia dell'Oscar è stata rinviata per 3 volte, nel 1938 per le inondazioni di Los Angeles, 1968 per l'omicidio di Martin Luther King e nel 1981 per l'attentato al presidente Ronald Reagan. Nel 1939 il Colossal Via col Vento dà il premio alla prima persona afroamericana della storia, Hattie McDaniel, che comunque incredibilmente ha dovuto sedersi in una parte separata della sala durante la cerimonia. La Bella e la Bestia è stato il primo film d'animazione a essere stato nominato agli Oscar come miglior film, accompagnato solo da Up nel 2010 e Toy Story 3 nel 2011. I film che hanno ricevuto più Oscar, ben 11, sono Ben-Hur del 1969, West Side Story del 1961, Titanic del 1997 e Il Signore degli Anelli, Il Ritorno del Re del 2003. L'attrice che ha vinto più Oscar è Katharine Hepburn, 4 su 12 nomination, mentre Jack Nicholson è l'attore che, insieme a Walter Andrew Brennan, ha vinto 3 volte il premio. Il regista più premiato per la categoria è John Ford, che ha trionfato per 4 volte. La persona che ha ricevuto più nomination, ben 45, è Alfred Newman per le sue colonne sonore, mentre solo in 2 casi ci sono stati attori che hanno ricevuto l'Oscar dopo la loro morte, Peter Finch per Quinto Potere e Heath Ledger per il suo Joker nel Il Cavaliere Oscuro. Non bisogna però pensare che prendere un Oscar sia sinonimo di bravura, perché altrimenti non si spiegherebbe la mancanza di premi al leggendario Stanley Kubrick, che è riuscito a vincere un Oscar solo per gli effetti speciali di 2001 di nello spazio. Ancora oggi, dopo più di 90 anni, l'Oscar continua a regalarci momenti leggendari.

0: Legends Spot.
1: And action. Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
2: Legends Company. Iconic Productions.
3: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
4: Non ci capisco più nulla, guarda.
3: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
4: Zero sanzioni?
3: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
5: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
6: info@saltec.it.
5: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot.
7: Tranquility Base here.
8: Un grande passo per siate affamati, siate.
9: Stay hungry, stay foolish.
8: Sì, il cambiamento che se puoi sognarlo.
10: Oh, Mickey Mouse.
8: Radio Legends, il finale giusto di ogni leggenda. Non è nostalgia, è DNA, è Radio Legends.
11: Tutti i popoli sono per la pace. Nessun governo lo è. Paul Leuthoux.

Se avessi voluto essere a Wembley durante il mitico Live Aid del 1985, se la musica che cerchi è quella delle grandi leggende, sintonizzati subito su Radio Legends. La nuova emittente radio che suona solo pezzi che hanno fatto la storia e racconta contenuti che appartengono al mito. Ascoltala in auto o a casa sulla Radio DAB o scarica gratuitamente l'applicazione per smartphone dagli store. Segui la leggenda. Per info, radiolegends.com.

0: Radio Legends, più iconic che mai.
1: Le cose che mi rendono diverso sono le cose che mi rendono me stesso. Winnie the Pooh.

Nel mondo c'erano i suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: Legend Story.
1: Quando un personaggio di fantasia ha un giorno dedicato, allora è sicuro che stiamo parlando di una leggenda. Il 18 settembre è il Batman Day e il personaggio è ovviamente Batman, uno dei supereroi più iconici della cultura popolare mondiale. Il personaggio venne creato dall'artista Bob Kane e dallo scrittore Bill Finger e debuttò nel 27° numero del fumetto Detective Comics il 30 marzo 1939. Sebbene Kane rivendicasse il merito esclusivo della creazione, fu Finger a sviluppare il concetto da un supereroe generico a qualcosa di più simile a un pipistrello. Finger suggerì di dare al personaggio un aspetto più da vigilante mascherato, tramite un cappuccio invece di una semplice maschera, e di dotarlo di un mantello invece che di ali. Il mantello, simile a un'ala di pipistrello, prese spunto dallo schizzo di Leonardo da Vinci del dispositivo volante soprannominato ornitottero. La rappresentazione iniziale e pulp di Batman iniziò ad ammorbidirsi in Detective Comics numero 38 dell'aprile 1940, con l'introduzione di Robin, la controparte junior di Batman. Robin venne introdotto su suggerimento di Finger perché Batman aveva bisogno di un Watson con cui potesse confrontarsi. Le vendite raddoppiarono nonostante la preferenza di Kane per un Batman solista. I fan andavano matti per il giovane Robin. I fumetti di Batman ricevettero anche delle aspre critiche, soprattutto quando vennero esaminati dallo psicologo Frederick Wertham nel libro Seduction of the Innocent del 1954. La tesi di Wertham era che i bambini imitavano i crimini commessi nei fumetti e che queste opere corrompevano la morale delle menti giovani. Wertham criticò i fumetti di Batman per le loro presunte sfumature omosessuali e sostenne che Batman e Robin erano amanti. Le critiche di Wertham sollevarono una protesta pubblica negli anni 50, portando alla creazione della Comics Code Authority, un codice che non è più in uso nell'industria dei fumetti. La tendenza verso un Batman più politicamente corretto negli anni del dopoguerra si intensificò ulteriormente dopo l'introduzione del Comics Code. Gli studiosi ipotizzano ancora oggi che i personaggi di Batwoman e la Batgirl vennero introdotti in parte per confutare l'accusa che Batman e Robin fossero gay. Nel 1964 accadde qualcosa di totalmente inaspettato. Le vendite di Batman crollarono drasticamente, ma il debutto della serie televisiva Batman nel 1966 cambiò drasticamente la visione del personaggio. Il successo della serie aumentò le vendite in tutta l'industria dei fumetti e Batman raggiunse una tiratura di quasi 900.000 copie. Ancora oggi Batman è il più cinematografico dei supereroi. La storia dei film dedicati all'uomo pipistrello di questi ultimi anni merita un capitolo a parte, magari la racconteremo proprio in occasione del prossimo Batman Day. Rimanete sintonizzati, vi manderemo un bat segnale.
0: Radio Legends, più iconic che mai.

Nel mondo c'erano suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot.
5: Le icone del passato? Oggi le racconta la Gen Z. Marika Mengucci ti porta dentro il mito con un twist tutto nuovo. La cultura pop con occhi nuovi. Ogni lunedì alle 10 su Radio Legends. Legend Z. Perché le icone parlano Z.
6: Perché le icone parlano Z.
5: Radio Legends.

Per quanto una situazione sia disperata, c'è sempre una possibilità di soluzione. Quando tutto attorno è buio e non c'è altro da fare che aspettare tranquilli che gli occhi si abituino all'oscurità. Haruki Murakami.

What's that? What's that? What time? All right.

Cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico, indimenticabile, che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito, creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends, più iconic che mai.

0: hai scelto di essere uno di noi, una vera leggenda, uno che ascolta Radio Legends. Legend Story.
1: C'è un solo luogo che in tutto il mondo è il simbolo dell'industria cinematografica. Quel luogo è Hollywood. E la storia di Hollywood è legata indissolubilmente alla famosa scritta omonima. Era il 1923 quando sul Mount Lee venne posizionata per la prima volta la scritta che avrebbe dovuto promuovere un nuovo quartiere in costruzione, così da pubblicizzare e vendere gli appartamenti di quella zona. Il nome del quartiere? Hollywoodland. Questa installazione sarebbe dovuta essere temporanea, il tempo necessario per vendere le palazzine. Non fu però rimossa dopo il periodo previsto perché in quegli anni l'industria del cinema stava attraversando un periodo di forte crescita e l'imponente scritta iniziava a configurarsi come il simbolo della città. L'insegna venne poi lasciata in stato di abbandono fino al 1949, quando venne ceduta alla città di Los Angeles insieme al terreno sul quale si erge. Furono poi gli stessi produttori degli studios a finanziare il suo restauro e a decidere di rimuovere le ultime quattro lettere Land, in modo che rimanesse solo il nome del distretto e non più quello dell'investimento edilizio. Quello che pochi sanno è che, dopo un lungo periodo di abbandono e rovina, nel 1978 i lavori per riportare gli antichi splendori, il simbolo di Los Angeles, furono finanziati da Hugh Hefner, il fondatore di Playboy, che non poteva sopportare che sulla città campeggiasse un simbolo non glamour. Oltre alla celebre scritta, Hollywood diventa definitivamente la città del cinema quando nel 1958 fu istituita la strada delle stelle ad Hollywood Boulevard, per conferire un riconoscimento pubblico alla carriera di coloro che avevano segnato profondamente l'industria dello spettacolo. Nella versione originale la passeggiata era costituita da 2500 stelle bianche. La scelta del simbolo della stella ha diverse teorie. Alcuni sostengono che l'ispirazione venisse da un noto ristorante della zona che usava decorare il menù con foto di celebrità circondate da stelle dorate. I più romantici credono invece che sia un omaggio allo storico Hotel Hollywood, che sorgeva nel punto esatto dove adesso si trova il Dolby Theater. Pare che i soffitti dell'hotel fossero dipinti con centinaia di comete. Su ogni stella è riportato il nome dell'artista e un simbolo che richiama la categoria di appartenenza. Una curiosità: non solo le persone vengono premiate. Per i suoi 50 anni di vita, Topolino ha ricevuto la sua bella targa, seguito da Minnie, Paperino, Trilli, Bugs Bunny, Picchiarello, Winnie the Pooh, Biancaneve e Shrek. E come dimenticare quegli adorabili politicamente scorretti dei Simpson? Hollywood, dove il cinema diventa leggenda.

0: Legends Spot.
1: Action. Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
2: Legends Company. Iconic Productions.
3: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
4: Non ci capisco più nulla, guarda.
3: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
4: Zero sanzioni?
3: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
5: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
6: info@saltec.it.
5: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot. Legends. Legends. Radio Legends.

0: Radio Legends, dove la musica non invecchia,
1: non invecchia,
0: matura per essere più iconic che mai.
2: Ho sentito tante storie su come il principe salva la principessa. È ora di cambiare il finale. Biancaneve,

Ogni leggenda ha un inizio. Dalla prima sfida agli istanti che hanno cambiato tutto. Io sono Leggenda ti porta dentro le vite e le carriere dei più grandi protagonisti dello sport. Con Valerio Ianni rispondiamo al più grande interrogativo di sempre. Leggenda, si nasce o si diventa? Questo martedì alle 20 su Radio Legends e in podcast su radiolegends.com.

0: Radio Legends.
1: Se avessi un po' più di tempo... Ehi, un momento. Ho tutto il tempo che voglio. Ho una macchina del tempo. Michael J. Fox, Marty McFly, Ritorno al futuro.

0: Legend Story.
1: Pillola blu, fine della storia. Domani ti sveglierai in camera tua e crederai a quello che vorrai. Pillola rossa, resti nel paese delle meraviglie e vedrai quanto è profonda la tana del bianconiglio. Ti sto offrendo solo la verità, ricordalo, niente di più. Questa inconfondibile frase racchiude tutta l'essenza e anche di più di un capolavoro della cinematografia, Matrix. Il film deve la sua ispirazione al cyberpunk, un genere narrativo che trae spunto dalla possibilità di un pericoloso sviluppo senza limite della tecnologia e di un controllo capillare dell'individuo da parte di una società oppressiva, reinterpretato in chiave fantastica e trasposto in un ipotetico mondo futuro. La Bibbia in questo genere è sicuramente Neuromante, un libro del 1984 di William Gibson, che conquistò in un sol colpo il Nebula Award, il Philip K. Dick Award e l'Hugo Award, i più importanti premi letterari della fantascienza. Gli autori di Matrix, i fratelli Larry e Andy Wachowski, attingono a piene mani dall'universo di Gibson, reinventando la fantascienza e producendo nel 1999 un blockbuster da 4 Oscar e un incasso di oltre 450 milioni di dollari. Il fascino del film non risiede solo nella bellezza della storia e dell'ambientazione fantascientifica, non è solo effetti speciali innovativi come il bullet time, che consente di mostrare al rallentatore un momento di una scena, restituendo l'impressione visiva di un distaccamento nel tempo e nello spazio della prospettiva della telecamera o dell'osservatore rispetto al soggetto mostrato. Non è solo una commistione di generi che va dai film di Kung Fu a Blade Runner. Matrix è molto di più, è un vero e proprio trattato sulla natura umana e sulla necessità della stessa di evolversi. Non è un caso che il personaggio di Keanu Reeves si chiama Neo, cioè uomo nuovo, e non è un caso che il suo caronte, interpretato da Lawrence Fishburne, si chiama Morpheus. È proprio quest'ultimo che pone a Neo la scelta compresa nella frase con cui abbiamo aperto il nostro racconto. Morfeo, nella mitologia greca, è il dio dei sogni. È attraverso i sogni e quanto li seguiamo che abbiamo la possibilità di vivere pienamente la nostra vita. Pillola blu, fine della storia. Non sapremo la verità e continueremo a vivere senza consapevolezza di appartenere ad una matrice, ad un sistema che ci stritola senza che lo sappiamo, che ci fa rinunciare ai nostri sogni. Pillola rossa, e sapremo di essere cibo di quel sistema. Ma seguendo i nostri desideri, potremmo, a prezzo della sofferenza, seguire i nostri sogni e diventare uomini nuovi. E voi? Pillola rossa? O pillola blu.
0: Radio Legends.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot.
5: Cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico, indimenticabile, che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends, più iconic che mai. Radio Legends, più iconic che mai.

I mostri sono reali e anche i fantasmi sono reali. Vivono dentro di noi e, a volte, vincono. Stephen King.

pronto ad entrare nel mito. Sei dove la storia non si vive soltanto, si fa. Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione con un aneddoto, una canzone o uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai.

hai scelto di essere uno di noi. Una vera leggenda. Uno che ascolta Radio Legends.

0: Nel mondo c'erano i suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai. Legend Story.
1: Fin da quando la televisione è diventata la compagnia preferita per intrattenersi, sognare e, perché no, imparare, ogni generazione ha avuto il suo telefilm o sitcom preferita. Se per gli anni 80 si può tranquillamente individuare in Happy Days la Sit Cult e per i 90 Friends è stata sicuramente un punto di riferimento imprescindibile, per gli anni 2000 lo scettro va sicuramente consegnato ad una sitcom esilarante, The Big Bang Theory. 12 stagioni per 279 episodi di 20 minuti circa di perfezione comica. La trama di The Big Bang Theory ruota attorno a quattro giovani dotati di grande acume scientifico. Si tratta di Leonard, interpretato da John Galecki, Howard, interpretato da Simon Helberg, Raj, interpretato da Kunal Ryer, e soprattutto lui, Sheldon, alias Jim Parsons. Tutti e quattro lavorano al California Institute of Technology, ma se la loro vita è brillante, fin tanto che si trovano a discutere di argomenti relativi alla scienza e affini, nel momento in cui ne escono rivelano invece una estrema difficoltà nei rapporti sociali, soprattutto quando irrompe sulla scena Penny, interpretata da Kali Cuoco, candidata a sogno proibito di tutti i millennial e non solo, che dà vita magistralmente ad una ragazza che proviene dalla provincia e che arriva in California con la speranza di poter realizzare il suo sogno di poter diventare attrice. Storia semplicissima. Perché ha un così tale successo? Intanto perché è scritta ed interpretata magistralmente da tutto il cast, in cui si devono per forza citare Melissa Rauch, che dà vita a Bernadette, moglie di Howard, e soprattutto la compagna di Sheldon, Amy Farrah Fowler, che è interpretata da Maheem Bialik. Tra l'altro, Maheem è l'unica vera scienziata del cast, in virtù del dottorato di ricerca in neuroscienze che ha ottenuto nel 2008. Già, scienziati! Quanto di meno simpatico ci si potrebbe aspettare da un gruppo così amato? E invece è proprio nei contrasti e nell'immenso fascino che i perdenti hanno di solito all'interno delle storie che si fonde il clamoroso successo di questa serie. In qualche modo ci si immedesima. Chiunque di noi ha avuto il suo momento da perdente e inoltre la serie ha il grande pregio di essere piena di riferimenti a cult anni 80 e 90 che toccano profondamente il lato più nerd di ognuno di noi. Grandi dialoghi, comicità e citazioni che si possono leggere in tutto il mondo. Ci sono 17 nomination e un premio Golden Globe per Jim Parsons Sheldon. E se Fonzie era l'idolo per le generazioni nate e cresciute negli anni 80, Sheldon si candida ad essere il simbolo delle sitcom soprattutto per i millennial. Un amico con mille paranoie, freddo al limite della sociale ma assolutamente irresistibile. The Big Bang Theory ha donato alla scienza un fascino leggendario.

0: Legends Spot.
1: And action! Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
2: Legends Company. Iconic Productions.
0: Legends Spot. Legends. Radio Legends.

0: Nel mondo c'erano suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.
1: Ci vuole un minuto per notare una persona speciale, un'ora per apprezzarla, un giorno per volerle bene, tutta una vita per dimenticarla. Charlie Chaplin.

Hai mai sognato di immergerti totalmente nella magia della musica su vinile? Ogni domenica alle 12 su Radio Legends puoi farlo. Un vinile intero senza interruzioni pubblicitarie. Un'esperienza unica per gli amanti della musica. Non perdere l'appuntamento con Vinili, solo su Radio Legends.

festa. Il vintage lo lasciamo agli altri. Noi siamo più iconic che mai. Radio Legends.

0: Più iconic che mai. Radio Legends.
1: Una volta eliminato l'impossibile, quel che resta, per quanto improbabile, deve essere la verità. Sherlock Holmes.

Legends, Legends, Radio Legends. Everybody say

0: Legend Story.
1: Il tiro è un tiro che in una serata devi fare decine e decine di volte. È sempre tutto uguale, la boccia, la pista, i birilli, ma la variabile sei tu, solo tu. In pratica il bowling è un duello con se stessi, il che può spiegare come sia noiosissimo da vedere ma bello da giocare. In gran parte è una tragedia invisibile. Così Alessandro Baricco descrive il gioco leggendario che vi racconteremo. Il bowling vede le sue origini perdersi nella notte dei tempi. Secondo alcuni storici è addirittura lo sport più antico della storia dell'umanità. Nel 1930 l'archeologo britannico Sir Flinders Petrie riportò alla luce una tomba egizia del 5200 a.C., dove furono rinvenuti oggetti la cui forma rimanda alle bocce e ai birilli. I successivi riscontri relativi al gioco del bowling si incontrano nel IV secolo d.C., dove in ambito germanico vengono trovati un bastone a forma di birillo che doveva essere abbattuto con una pietra. Persino Martin Lutero fu un cultore del bowling. Non solo fece costruire una pista domestica per sé e la sua famiglia, ma partecipò attivamente alla diatriba relativa al numero di birilli da abbattere. Egli stesso stabilì la quantità di 9. Andando avanti nel corso della storia, tra il XV e il XVII secolo, il gioco si diffuse su larga scala in Austria, Svizzera e Paesi Bassi, per arrivare nell'anno 1000 anche in Inghilterra, dove riscosse un successo tale che nel 1366 il re Edoardo promulgò un editto nel quale vietava la pratica del gioco ai soldati, poiché li avrebbe distolti dall'addestramento militare. Anche Enrico VIII nel 1511 mise al bando il bowling perché contrario ai dettami della moralità anglicana. Ma malgrado i divieti, il gioco divenne un vero e proprio status symbol tra la nobiltà inglese, tanto che a Londra nel 1455 fu costruita la prima pista da bowling in legno coperta da una tettoia. Con l'approdo europeo nel Nuovo Mondo e la successiva colonizzazione, lo sport del bowling venne introdotto nel continente americano nella sua versione a 9 birilli. Negli anni 30 dell'Ottocento il bowling divenne così popolare tanto da generare un pesante giro di scommesse che lo portò ad essere bandito come gioco d'azzardo. Per aggirare questo divieto che era rivolto al bowling a 9 birilli fu introdotto un decimo birillo, che di fatto fece da apripista alla moderna versione. In seguito furono stabilite le regole che a tutt'oggi fanno del bowling un gioco che fa strike sulle piste della leggenda.
0: Radio Legends.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot.
5: Un grande passo per siate affamati, siate
6: stay hungry, stay foolish.
5: Sì, il cambiamento che se puoi sognarlo. Radio Legends, il finale giusto di ogni leggenda. Hai scelto di essere uno di noi, una vera leggenda, uno che ascolta Radio Legends.

pronto ad entrare nel mito. Sei dove la storia non si vive soltanto, si fa. Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione con un aneddoto, una canzone, con uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai.

0: Nulla si crea, tutto si trasforma e diventa più iconic che mai. Radio Legends. Legend Story.
1: Nel 1999 la storica rivista Time ha indetto un sondaggio per indicare gli attori italiani più famosi nel mondo. Al terzo posto si classificava Marcello Mastroianni, ma rispettivamente al secondo e al primo posto si piazzavano Terence Hill e Bud Spencer. Incredibile, vero? Per anni, soprattutto in Italia, la critica a quella serie del cinema d'autore li ha considerati cinema di serie B, ma nel cuore di ogni spettatore sono da Champions League, ancora impressi in maniera indelebile come pochi altri volti cinematografici. Più di 500 miliardi di lire incassati, 11 film tra i primi 100 incassi nella storia del cinema italiano. Nei loro film ci sono dei valori assoluti, non c'è traccia di volgarità, sono eticamente ineccepibili, il bene trionfa sul male. La violenza è da cartone animato. Le scazzottate, punto fermo di ogni sceneggiatura, sono frutto di grande lavoro, grazie ad un team di stuntmen e tecniche di ripresa cinematografica che hanno fatto scuola in tutto il mondo. Hanno creato un genere, il western comico, e sono famosi nel mondo molto di più di quello che si pensa nella loro terra natia. In Germania sono considerati dei semidei, tanto da entrare nella lingua parlata. Esiste un verbo, Bud Spencer, che sarebbe stato coniato con il significato di picchiare come Bud Spencer. In Ungheria, negli anni Ottanta, i film di Bud Spencer e Terence Hill erano gli unici che il regime permetteva di proiettare. E se andate oggi al centro di Budapest, trovate una statua a grandezza naturale di Bud Spencer, sempre piena di fans. Forse nessuna coppia cinematografica può vantare un cult come lo chiamavano Trinità. La genesi del film che sancisce l'inizio della leggenda di Bud Spencer e Terence Hill ce la racconta lo stesso Terence Hill. Il merito di aver messo insieme me e Bud Spencer fu di Giuseppe Colizzi, con cui facemmo Dio perdona io no, I quattro dell'Ave Maria e La collina degli stivali. Dopo questi film io e Bud stavamo cercando lavoro, avevamo già visto due o tre copioni che non ci erano piaciuti. Intanto Barboni, il regista del film, con lo pseudonimo di Ab Kloscher, andava in giro per Roma con una sceneggiatura intitolata Lo chiamavano Trinità. I produttori l'aprivano e dicevano «Cos'è tutto questo dialogo? Non ci sono morti? Passo!» Noi decidemmo subito di correre il rischio. Sì, perché era considerato da tutti un rischio fare un film così strano, con delle battute particolari. Lui aveva già pensato di farlo con altri due attori, George Eastman e Peter Martel, ma visto che eravamo lì subito disponibili, ci disse che gli andava bene e che lo avrebbe fatto fare a noi. Da quel film inizia una leggenda, che a suon di cazzotti e buoni sentimenti continuerà per sempre.

0: Se ascolti Radio Legends, significa che nonostante tutto hai ancora buon gusto. Tu sei la nostra leggenda.
1: L'uomo della conoscenza gode sul mare. L'uomo della virtù gode sulle montagne. Perché l'uomo della conoscenza è inquieto e l'uomo della virtù è tranquillo. Confucio.

Ogni libro ha un'identità. Con Bucca Identity, Maurizio Musu ti guida attraverso le parole degli scrittori, raccontando storie che parlano di noi, del mondo e di chi ci ha preceduto. In Bucca Identity, i libri parlano e l'anima ascolta. Ogni mercoledì alle 21 su Radio Legends e in podcast su radiolegends.com.

0: più iconic che mai è Radio Legends.
1: L'uomo sano non tortura gli altri. In genere è chi è stato torturato che diventa torturatore. Carl Jung.

0: Legends Spot.
1: And action. Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
2: Legends Company. Iconic Productions.
0: Legends Spot. Le icone del passato? Oggi le racconta la Gen Z. Marika Mengucci ti porta dentro il mito con un twist tutto nuovo. La cultura pop con occhi nuovi. Ogni lunedì alle 10 su Radio Legends. Legend Z. Perché le icone parlano Z.
3: Perché le icone parlano Z.
0: Legends. Legends. Radio Legends.

0: Legend Story. C'è stata almeno una volta nella nostra vita che ci siamo sentiti stupidi, fuori luogo, bambini sperduti nei confronti del mondo cinico che ci circonda, convinti che il candore dell'innocenza sia oggetto solo di scherno e alienazione. Poi è arrivato un film leggendario che ci ha dato tutta un'altra versione dell'idiozia. Quel film è Forrest Gump. Vincitore di ben 6 Oscar, tra cui il miglior film, e candidato in ben 13 categorie nel 1995, Forrest Gump è frutto del genio di Robert Zemeckis, che compone un piccolo gioiello fatto di una colonna sonora meravigliosa ad opera di Alan Silvestri, una sceneggiatura praticamente perfetta ispirata all'omonimo romanzo di Winston Groom del 1986 e un cast stellare, in cui spicca forse la migliore interpretazione della carriera di Tom Hanks. Hanks ha accettato la parte dopo aver letto il copione per 1 ora e mezza, chiedendo come unica condizione che il film venisse realizzato in modo da essere storicamente accurato e, pur di essere il protagonista, ha rinunciato al suo cachet da star in cambio solo di una percentuale sugli incassi, che comunque ha portato nelle sue tasche circa 40 milioni di dollari. Niente male per chi non era stato considerato la prima scelta per il ruolo. Tra i tanti, il più accreditato era John Travolta, che rifiutò per poter interpretare Pulp Fiction di Tarantino. Il film è stato talmente apprezzato che alcune delle sue frasi sono entrate nel lessico comune. Quante volte di fronte alle sorprese della vita abbiamo pensato che la vita è una scatola di cioccolatini, non sai mai quello che ti può capitare. La realizzazione del film è epocale, anche per la qualità degli effetti speciali che hanno permesso di utilizzare filmati di eventi reali aggiungendo la candida presenza di Forrest Gump. Il film è colmo di citazioni storiche, alcune sconosciute al grande pubblico. Non è un caso che Forrest, durante il servizio militare, diventi un asso del ping pong. Nel 1960 Glenn Cowan era un giocatore con forti tendenze hippie che faceva parte della nazionale americana di ping pong appena eliminata dal mondiale giapponese, mondiale ovviamente dominato dalla Cina. Cowan, forse dopo una notte di bagordi, si trova lasciato a piedi dal pullman della sua squadra. In quel momento il campione della nazionale cinese Zedong, amato dal regime come una divinità, passa di lì con il pullman della squadra cinese e decide di fermarsi per soccorrere l'americano che casualmente indossava una maglietta con lo slogan di Lennon Give Peace a Change. La foto dei due, pubblicata su tutti i giornali del mondo, fa iniziare il dialogo fino a quel momento mai istituito tra USA e Cina. Ecco perché c'è il ping pong in Forrest Gump, un film leggendario pieno di storie e che ci insegna che forse il candore dell'innocenza è l'unica cosa che può salvare l'umanità, e questa non è una cosa stupida, perché stupido è chi lo stupido fa.
1: Radio Legends, più iconic che mai.

Nel mondo c'erano i suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

Cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico, indimenticabile, che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito, creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends, più iconic che mai.

0: Legends Spot.
1: Action. Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
2: Legends Company. Iconic Productions.
0: Legends Spot. Radio Legends.

Nel mondo c'erano suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: nulla si crea, tutto si trasforma e diventa più iconic che mai. Legend Story.
1: USA 1948. Walt Disney torna a Kansas City con le idee chiare. Vuole fare l'artista. Un sogno che riceve ovviamente tutti i tonanti strali del padre Elias, convinto che l'arte non poteva sfamare. Ma Walt è convinto, anche se i primi passi da disegnatore non furono esaltanti. Walt con caparbietà va avanti fino a quando non viene assunto dalla Film and Service di Kansas City con il compito di creare rudimentali cartoni animati. Già, l'animazione. La vera grande passione di Walt, che come tanti geni dell'industria americana comincia a lavorare nel suo garage per creare le sue prime animazioni. Piccole scene comiche che chiama Laugh or Grumps, che riuscì addirittura a piazzare vendendole, facendo trovare a Walt il definitivo coraggio di buttarsi a capofitto nel mondo dell'animazione. Come spesso accadrà nella sua vita, Disney ha la straordinaria capacità di trovare e motivare altre persone. Queste prime esperienze fecero fare le ossa a Disney e ai suoi collaboratori, e Disney, dopo i primi contratti, puntò in alto. Fondò la sua società per produrre un misto tra cartoni e attori, ispirato da Alice nel Paese delle Meraviglie. Risultato? Bancarotta. E Walt fu costretto a 20 anni a vendere la sua cinepresa e ritentare l'impresa andando ad Hollywood. Disney riuscì a trovare un contratto con una distribuzione. Aveva bisogno di un socio che curasse la parte finanziaria, lasciandogli il tempo di occuparsi solo di creatività, e si rivolge al fratello, Roy Disney. Insieme fondarono i Disney Brothers Studios. Gli studios, grazie al successo delle Alice Comedies, diventano Walt Disney Studios, per poi diventare definitivamente Walt Disney Production. Cercando spunti diversi da quelli che aveva sempre percorso, Disney inventa Oswald il Coniglio, vero antesignano del suo personaggio più famoso e grande successo di pubblico, tanto che il film viene distribuito dalla Universal. I due fratelli Disney finalmente cominciano a vedere i frutti del loro lavoro. Nel febbraio del 1928 Disney doveva rinnovare il contratto con il distributore, che però gli dette una brutta notizia: voleva ridurgli i soldi. Disney fu traumatizzato, ma durante il viaggio in treno di ritorno dall'incontro con il produttore comincia a pensare ad un dopo. Arrivato a casa, comunica a tutta la famiglia la necessità di dare vita a questo nuovo personaggio. «Lo chiamerò Mortimer!» Immediatamente la suocera ribatté: «Ma Walt è un nome triste, io lo chiamerei Mickey!» Ecco, era nata la sua creatura, il suo vero alter ego, Mickey Mouse, per noi Topolino. Topolino e l'aereo impazzito è il titolo del primo cartone animato dedicato al topo inventato da Walt. E qui Disney unisce il suo grande talento creativo con un'altra sua caratteristica: voler sempre migliorare. E nel campo dell'animazione Disney rinnovò completamente la sincronia dei cartoni animati con il sonoro. Topolino fischiettava, ballava e soprattutto parlava in perfetta sincronia. A proposito di voce, la voce di Topolino era proprio di Walt Disney. Una voce che presto diventerà leggenda.

0: Su Radio Legends non mettiamo quella che va adesso.
1: Quella che va adesso.
0: Suoniamo solo quella che andrà per sempre.
2: Quando esci di casa, chiediti che cosa devi fare. Quando rientri, chiediti che cosa hai fatto. Cleobulo.

Se avessi voluto essere a Wembley durante il mitico Live Aid del 1985, se la musica che cerchi è quella delle grandi leggende, sintonizzati subito su Radio Legends. La nuova emittente radio che suona solo pezzi che hanno fatto la storia e racconta contenuti che appartengono al mito. Ascoltala in auto o a casa sulla Radio DAB o scarica gratuitamente l'applicazione per smartphone dagli store. Segui la leggenda.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot.
5: Pronto ad entrare nel mito? Sei dove la storia non si vive soltanto, si fa. Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione con un aneddoto, una canzone o uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai. Sei su Radio Legends.
6: Le vere lezioni spirituali della vita si manifestano quando siamo tranquilli e in pace con la nostra anima. Ron Radbourne.

0: Legend Story.
1: Andrà tutto per il verso giusto. No, non è il consiglio del vostro miglior amico. È il pensiero di chiunque abbia provato a giocare con il leggendario Tetris. La storia di uno dei videogiochi più venduti di sempre non inizia in una software house americana o nella sala riunioni di qualche importante industria videoludica giapponese. Siamo a Mosca, a metà degli anni Ottanta, alla Darodnikin Computing Center, un centro di ricerca e sviluppo del governo sovietico dove le persone più intelligenti del paese sono libere di dire la propria e liberare la propria creatività senza alcun ostacolo. In questo centro lavora l'allora 29enne Alexei Paitnov, che oltre alla passione per lo spazio e l'elettronica, è un amante dei giochi da tavolo che lo portano a passare grandi quantità di tempo dietro alla dama, gli scacchi, i puzzle e un gioco da noi poco conosciuto chiamato pentomino, che consisteva nell'unire 12 forme differenti fino a che non si riusciva a realizzare un quadrato perfetto. Alexei cerca in tutti i modi di trasferire la giocabilità del pentomino sul proprio microprocessore. Diminuisce i pezzi da 12 a 4 e li colora. Forte anche della sua passione per Newton, Einstein e Galileo, pensa alla legge di gravità per far cadere dall'alto verso il basso i mattoncini del Tetris, chiamati tetramini. Una delle sue più grandi intuizioni è la scelta del tempo infinito. Più bravo era un giocatore, più avrebbe continuato la propria partita. Questa semplice regola forniva al suo stesso inventore e poi a tutti gli appassionati di videogame una vera e propria assuefazione. Il gioco comincia a diffondersi nel Computing Center e i colleghi di Alexei giocano così tanto a Tetris da trascurare le esigenze lavorative. Da lì in poi il gioco si diffonde in tutta Mosca senza che Alexei possa, in piena etica socialista, accampare qualsiasi diritto o possibilità di guadagnarci. Il Tetris attraversa la cortina di ferro fino a che una società britannica chiamata Maxwell Corporation comincia a produrre il Tetris per Atari, pubblicizzandolo con lo slogan «Dalla Russia con amore». L'esplosione mondiale del Tetris avviene con il lancio del Game Boy, che sceglie proprio il gioco russo per espandere la sua popolarità. A quel punto, visto l'enorme volume di soldi che il Tetris poteva produrre, ci fu uno scontro diplomatico tra la Maxwell e l'Unione Sovietica, fino ad arrivare a costringere Alexei Paitnov ad espatriare e trasferirsi a Seattle presso la Microsoft. Nel giro di poco tempo Alexei diventa ricchissimo e la sua vita sicuramente prese il verso giusto.
0: Radio Legends.

0: Legends Spot.
1: Action. Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
2: Legends Company. Iconic Productions.
3: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
4: Non ci capisco più nulla, guarda.
3: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
4: Zero sanzioni?
3: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
5: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
6: info@saltec.it.
5: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot.
7: Più iconic che mai è Radio Legends.

Cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico, indimenticabile, che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends, più iconic che mai.

0: hai scelto di essere uno di noi. Una vera leggenda. Uno che ascolta Radio Legends. Legend Story.
1: La normalità è solo un'illusione. Potrebbe essere lo slogan perfetto per una delle famiglie più mostruose e divertenti di tutta la cultura popolare, la famiglia Addams. Siamo sicuri che la prima cosa che vi viene in mente è l'iconica sigla della serie TV, ma la famiglia Addams nasce in realtà sulla carta, come striscia di fumetti ideata da Charles Addams nel 1938 sulle pagine del New Yorker. Il gusto del macabro ha sempre accompagnato Addams, al punto che il suo primo lavoro fu in realtà quello di ritoccare le foto dei cadaveri, eliminandone il sangue prima della pubblicazione sulla rivista True Detective. In origine, nelle strisce a fumetti, i componenti della famiglia non avevano un proprio nome, ciò si rese tuttavia necessario con la nascita della prima serie televisiva nel 1964, e così dei nomi furono assegnati ai personaggi. Gomez, ad esempio, si chiama così per scelta del suo interprete, John Astin. L'unico contributo di Charles alla serie TV fu la scelta degli altri nomi dei personaggi. Le vignette erano un compendio di umorismo nero e di satira di costume che sbeffeggiava tutte le idiosincrasie e i comportamenti borghesi dell'America di quei tempi. Nel 1964, appunto, la ABC dà il via alla messa in onda della prima serie televisiva dedicata alla famiglia Addams, girata totalmente in bianco e nero e trasmessa per due stagioni dal 1964 al 1966. Il pubblico ha così potuto apprezzare una versione alquanto fedele a quella delle vignette, con un umorismo in linea con quello dei film dei fratelli Marx, considerando l'amicizia tra il produttore della serie e Groucho Marx. È la versione più popolare della sgangherata famiglia. Qualche curiosità su questa serie leggendaria, che continua ad essere replicata ancora oggi. Il personaggio dello zio Fester, ad esempio, era liberamente ispirato al protagonista di un noto film del 1922, Nosferatu, il vampiro di Frederick Willem Murnau. Mentre l'attore che lo interpretava, Jackie Coogan, era in realtà già noto nel cinema per aver interpretato il bambino né Il monello di Charlie Chaplin. Il fatto invece che il maggiordomo Lurch ci ricordi vagamente Frankenstein non è affatto una vostra impressione, perché realmente ispirato al bestseller di Mary Shelley, Il mostro di Frankenstein, è sua anche l'inquietante mano, che nella serie originale è il nome di Cosa. Ricordate il pulcioso cugino It? Bene, era interpretato da un attore di origine italiana, Felix Anthony Silla, nato in provincia dell'Aquila, a Rocca Casale, nel 1937, con un passato nel mondo del circo. Da questa leggendaria serie arriveranno cartoni animati, film e persino un musical. Una cosa è certa, la famiglia Addams ci ha dato una mano a rendere la normalità una cosa orribile, perché poi alla fine, chi può dirsi normale?

0: Nel mondo c'erano i suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.
1: Ho scoperto un paradosso, che se ami finché ti fa male, poi non esiste più dolore, ma solo più amore. Madre Teresa di Calcutta.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot.
5: Hai mai sognato di immergerti totalmente nella magia della musica su vinile? Ogni domenica alle 12 su Radio Legends puoi farlo. Un vinile intero, senza interruzioni pubblicitarie. Un'esperienza unica per gli amanti della musica. Non perdere l'appuntamento con Vinili, solo su Radio Legends.
6: Ogni leggenda ha un inizio. Dalla prima sfida agli istanti che hanno cambiato tutto. Io sono Leggenda. Ti porta dentro le vite e le carriere dei più grandi protagonisti dello sport. Con Valerio Ianni rispondiamo al più grande interrogativo di sempre. Leggenda. Si nasce o si diventa? Questo martedì alle 20 su Radio Legends e in podcast su radiolegends.com.

0: Radio Legends, più iconic che mai.
1: Prima di intraprendere qualcosa, rifletti attentamente e dopo aver riflettuto, agisci subito. Sallustio,

0: Legend Story.
1: Stallone ha una grande occasione, proprio come il personaggio che lo ha fatto diventare leggenda, Rocky. Rocky è Sylvester Stallone. Sylvester Stallone è Rocky e proprio come il suo pugile è un perdente che non deve perdere la sua grande occasione. Al momento delle riprese ha $106 sul conto in banca e un figlio in arrivo. Prima solo il compenso per sceneggiatura lo aveva salvato da una situazione personale, dove per fame era stato costretto a vendere a malincuore il suo cane per soli $40 per comprare qualcosa da mangiare. Sa che Rocky è la sua ultima spiaggia, con dietro tutto il concetto di American Dream, ma l'impresa è titanica, il budget a disposizione è praticamente inesistente. Questo era il prezzo che doveva pagare per poter interpretare lui, attore di secondo piano e con un'evidente paresi facciale che incide sul suo linguaggio. I produttori dissero: se lo vuoi fare tu, deve costare meno di $1 milione, che è una cifra apparentemente alta, ma ai limiti del miracolo per girare un film nell'industria cinematografica americana. Tante difficoltà, a cui si abbinano anche quelle meravigliose coincidenze o sincronicità, chiamatele come volete, che gli permettono di avere dei grandi talenti vicino, come il musicista Bill Conti, che con solo $25,000 per tutta la registrazione crea uno dei connubi immagini-musica più belli della storia del cinema. Pensate solo che la famosa scena dell'allenamento è stata girata completamente senza permessi e alcuni momenti epocali del film sono solo frutto delle difficoltà. Tutti ci ricordiamo la bellezza e il romanticismo perfetto di quando Rocky porta a pattinare la sua Adriana. Sono teneri, sono innamorati, sono soli, perché non c'erano soldi per pagare le comparse. Stallone ha il grande merito di aver scritto una sceneggiatura perfetta, usata in tutte le scuole di sceneggiatura del mondo. Definisce il concetto di blockbuster e crea un mito. Anche grazie al resto del cast, Tayla Shire è perfetta per il ruolo di Adriana. L'umanità di Burt Young restituisce al ruolo di Polly un perfetto ritratto di un uomo buono, ma arrabbiato. E poi, come ogni eroe Rocky, ha il suo mentore, il suo allenatore, Mickey, che vede la presenza di uno dei pochi nomi noti del film, Burgess Meredith, che era diventato famoso per essere stato il pinguino nella leggendaria serie TV Batman degli anni 60. Stallone crea il perfetto antagonista con Apollo Creed, che sotto ispirazione del grande Muhammad Ali ha le fattezze e la fisicità e la spacconeria di Carl Weathers. Sembra impossibile per quello che vi abbiamo raccontato che in Rocky ci sia una vera svolta da un punto di vista cinematografico. L'invenzione della Steadicam da parte dell'operatore Garrett Brown, che la inventa e la usa per riprendere al meglio la storica ascesa alla scalinata di Filadelfia. Quella stessa che oggi vede al suo apice una statua di Rocky. Perché Stallone ha creato un film che ha ispirato generazioni. E tutti quelli che grazie a Rocky sognavano che se nella vita ti impegni e non molli i tuoi sogni, un giorno potrai sicuramente dire ce l'ho fatta.
0: Più iconic che mai. Radio Legends.

Nel mondo c'erano suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot.
5: Ogni libro ha un'identità. Con Bucca Identity, Maurizio Musu ti guida attraverso le parole degli scrittori, raccontando storie che parlano di noi, del mondo e di chi ci ha preceduto. In Bucca Identity, i libri parlano e l'anima ascolta. Ogni mercoledì alle 21 su Radio Legends e in podcast su radiolegends.com. Radio Legends, più iconic che mai.

0: Houston, Tranquility Base here.
1: Un grande passo per siate affamati, siate
2: stay hungry, stay foolish.
1: Sì, il cambiamento che se puoi sognarlo. Radio Legends, il finale giusto di ogni leggenda.

0: hai scelto di essere uno di noi, una vera leggenda, uno che ascolta Radio Legends. Legend Story.
1: Sul finire degli anni 70, dopo l'uscita di Incontri ravvicinati del terzo tipo di Steven Spielberg e soprattutto di Star Wars di George Lucas, non c'è nessun prodotto cinematografico o televisivo che può fare a meno degli alieni. E Gary Marshall, il creatore di Happy Days, lo sapeva bene. La ABC, dopo il successo ottenuto con Fonzie, gli offrì un contratto per scritturare una nuova sitcom. Peccato però che Marshall era a corto di idee. Quasi per caso decise di inserire un nuovo personaggio in una puntata della quinta stagione di Happy Days. Stiamo parlando dell'alieno Mork, che si batte in quell'occasione in un epico duello contro Fonzie. Ed ecco l'idea per la nuova serie. Marshall propone una storia dove questo buffo alieno incontra una giovane ragazza del Midwest. Lui è Robin Williams, lei è Pam Dober, che in quel periodo aveva appena girato un pilot su una serie che parlava di una suora che si chiamava Sister Terry. I tempi stringevano e Marshall, disperato, moncò alcune scene del Sister Terry con l'apparizione di Mork in Happy Days in un trailer. Contro ogni sua aspettativa, la ABC dice sì. Il 27 maggio 1982 nasce così Mork e Mindy, destinata a durare 4 stagioni per un totale di 95 episodi. La sitcom diventa un vero e proprio circo a uso e consumo del talento di Robin, che, data l'eccentricità del suo personaggio, può dare sfogo alla sua capacità di improvvisazione. Il suo talento era talmente straripante che decretò un nuovo standard nella ripresa della sitcom. Chi girava il telefilm non riusciva a stare dietro alle improvvisazioni di Williams, che puntualmente sbagliava tutti i segnali posti sul set per catturare al meglio l'azione con le 3 telecamere a disposizione. Marshall, estasiato e disperato allo stesso tempo, ottiene la possibilità di avere una 4ª camera a spalla completamente dedicata a Robin. Da quel momento in poi ogni sitcom avrebbe avuto una telecamera puntata solo sul protagonista. Mork e Mindy è un successo senza precedenti e fa diventare Robin Williams famosissimo. Era come stare con i Beatles, dicevano i suoi amici. Per la prima stagione di Mork e Mindy, l'agente di Robin, durante una telefonata, gli comunica che il suo compenso ammonta a $1,500 a settimana. Dopo le urla di gioia di Robin, gli dice: «Robin, scherzavo, sono $15,000 a settimana!» Così Robin, da giovane attore senza speranze, si trasforma in una superstar senza limiti. La sua voglia di esibirsi e il suo bisogno di essere riconosciuto lo portano verso una folle routine che prevede la registrazione degli episodi di Mork e Mindy accompagnato da notti folli all'interno dei locali di stand-up comedy. Purtroppo, la benzina di quel periodo era la droga più in voga nell'ambiente dei comici statunitensi, la cocaina. Ovviamente accompagnata da uso e abuso di alcol. Nella mente di Robin Williams si fa strada la dipendenza, una discesa verso gli inferi che si fermerà solo dopo la morte per overdose del suo migliore amico John Belushi. Ma questa è un'altra storia. Alla prossima!

0: iconico, leggendario, eterno.
1: Eterno.
0: Perfetto per noi di Radio Legends.
2: L'intuizione è una scintilla che scocca più nel cuore che nel cervello. Roberto Gervaso.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot. Le icone del passato? Oggi le racconta la Gen Z. Marika Mengucci ti porta dentro il mito con un twist tutto nuovo. La cultura pop con occhi nuovi. Ogni lunedì alle 10 su Radio Legends. Legend Z. Perché le icone parlano Z.
4: Perché le icone parlano Z.
0: Più iconic che mai. Radio Legends.

pronto ad entrare nel mito. Sai dove la storia non si vive soltanto, si fa. Si fa. Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione con un aneddoto, una canzone, con uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai.

0: Radio Legends. Più iconic che mai.
1: La difficoltà non sta nel credere alle nuove idee, ma nel fuggire dalle vecchie. John Maynard Keynes.

0: Legend Story. Comanda chi porta il pallone. Tutti quelli che sono cresciuti negli anni 80 giocando per strada hanno dovuto prima o poi sottostare a questa legge imprescindibile. Già, il pallone. Qual è il pallone più famoso degli anni 80? La risposta è ovvia: il Super Santos. Prima di parlare del nostro protagonista, occorre fare un excursus. I primi palloni con cui i nostri bisnonni potevano cimentarsi nel gioco del calcio potevano essere anche fatti di stracci o di carta. Solo i professionisti della Serie A in tempi antichi potevano ricorrere a palloni di cuoio così pesanti e duri da far sconsigliare i colpi di testa, ma per strada ci si arrangiava, si giocava con quello che si rimediava, persino un barattolo. Il calcio da strada comincia a cambiare quando arriva il Super Santos. La nascita del Super Santos risale al 1962 a opera di Stefano Seno, operaio della Mondo SPA. L'inventore si ispirò alla vittoria del campionato mondiale di calcio da parte del Brasile di Pelé. Il pallone è di colore arancione intenso con strisce nere, pesa 280 grammi e ha un diametro di 23 cm. Il materiale usato è il PVC, polivinil cloruro. Queste caratteristiche gli conferiscono un particolare effetto quando viene colpito. L'obiettivo era quello di realizzare un pallone accessibile a tutti. Il prezzo iniziale era di 350 lire, negli anni arrivò a 2500 lire. Con il passaggio alla moneta unica europea si è giunti ai 2 euro odierni. Nel corso degli anni è cambiato spesso il font della scritta, ma la forma delle strisce è sempre la stessa, simile ai vecchi palloni di cuoio. Caratteristiche? Ci si riesce a giocare molto meglio che con un barattolo o un mucchio di stracci. Non dà traiettorie alle Holly e Benji come il suo gemello economico Super Tele, ma il Super Santos non è proprio il pallone dei sogni per giocare a calcio. Di certo, il Super Santos, con i suoi oltre 15 milioni di esemplari venduti, è il pallone più venduto al mondo. Ma per comandare veramente al campetto bisognava avere il tango di cuoio. Ma questa è un'altra storia, un'altra leggenda.
1: Più iconic che mai è Radio Legends.

0: your kicks to Mexico. Come with me, baby. Come with me. Come with me, yeah. Crazy. Yeah.
1: Hai scelto di essere uno di noi. Una vera leggenda. Uno che ascolta Radio Legends.

lascio agli altri la convinzione di essere i migliori, per me tengo la certezza che nella vita si può sempre migliorare. Marilyn Monroe.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
5: Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
6: Legends Company. Iconic Productions.
0: Legends Spot.
7: Pronto ad entrare nel mito? Sei dove la storia non si vive soltanto, si fa. Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione con un aneddoto, una canzone o uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai. Radio Legends.

Nel mondo c'erano i suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

Cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico, indimenticabile, che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito, creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends, più iconic che mai.

0: Nulla si crea, tutto si trasforma e diventa più iconic che mai. Radio Legends. Legend Story.
1: Esiste un solo gioco leggendario che ci dà la possibilità di avere la soddisfazione di possedere l'intelligenza di Sherlock Holmes, l'arguzia di Poirot e la capacità di ragionamento di Miss Marple. Quel gioco si chiama Cluedo. Durante la Seconda Guerra Mondiale in Inghilterra, nei rifugi antiaerei, c'era la necessità di far passare il tempo e tenere lontana la paura. Fu proprio in una situazione critica come questa che Anthony Pratt, aspirante pianista e impiegato presso uno studio legale insieme alla moglie Elba, ideò un gioco che permettesse di vivere le emozioni di un vero detective. L'ambientazione era una classica casa di campagna con un delitto, un'arma e una serie di sospettati tra cui scoprire l'assassino. Il tutto trasformato in un gioco da tavolo con tanto di carte, dadi e tabellone, disegnato in origine dalla stessa moglie di Pratt. Finita la guerra, erano usciti diversi giochi da tavolo di ambientazione gialla, ma Pratt non si perse d'animo, presentando nel 1948 la sua versione del gioco con il nome di Murder, alla Weddington, una casa editrice inglese con grande fiuto per gli affari, visto che aveva appena acquistato, proprio in quel periodo, un gioco leggendario come il Subbuteo. La Weddington crede nell'idea di Pratt, semplifica leggermente le regole originali per rendere il gioco più dinamico e soprattutto gli cambia il nome, da Murder a Cluedo, unendo la parola clue, indizio, con il termine latino ludo, gioco. Il successo fu immediato e il gioco sbarcò oltreoceano nel 1949, acquisito da un altro nome tutelare dell'editoria ludica, la Parker Brothers, la stessa del Monopoly. Lo sbarco in America e la diffusione in tutto il mondo rendono Cluedo il gioco per detective più famoso nel mondo. Nel 1972 in America viene scomodata persino la figura di Sherlock Holmes, che giocava a Cluedo nello spot promozionale insieme al Fido Watch. Come spesso succede nella storia delle grandi idee, Pratt non riuscì a godere appieno del successo commerciale della sua creatura. La Weddington acquisì i diritti di Cluedo, rilasciando a Pratt la cospicua somma di 5.000 sterline. Una somma considerevole per l'epoca, ma ridicola, di fronte al fatto che al mondo sono state vendute 150 milioni di copie del gioco, 30 versioni differenti dello stesso, due serie TV britanniche, il primo musical interattivo con 216 finali diversi e perfino un film del 1985. Pratt si è sempre dichiarato soddisfatto per l'accordo raggiunto. Con i soldi ricevuti ha potuto permettersi l'acquisto di un pianoforte e una vita serena. Ma chissà se nell'animo più che Sherlock Holmes non si sia sentito l'ispettore Clouseau.

0: Nulla si crea, tutto si trasforma e diventa più iconic che mai.
1: Non è l'incompetente a distruggere un'organizzazione. Sono coloro che, avendo raggiunto un risultato, vogliono riposare sugli allori. Charles Sorenson.

Se avessi voluto essere a Wembley durante il mitico Live Aid del 1985, se la musica che cerchi è quella delle grandi leggende, sintonizzati subito su Radio Legends. La nuova emittente radio che suona solo pezzi che hanno fatto la storia e racconta contenuti che appartengono al mito. Ascoltala in auto o a casa sulla Radio DAB o scarica gratuitamente l'applicazione per smartphone dagli store. Segui la leggenda. Per info, radiolegends.com.

0: Radio Legends, più iconic che mai.
1: Abituiamoci a stare lontani dal lusso e a valutare le cose per quello cui devono servire, non per la loro esteriorità. Seneca.

Nel mondo c'erano suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: Legend Story.
1: Ho attraversato gli oceani del tempo per ritrovarti. Colui che pronuncia questa frase nel film omonimo di Francis Ford Coppola del 1992 è una delle leggende più affascinanti e durature della storia, capace di fondere realtà e fantasia, erotismo e morte, amore e odio. Il Conte Dracula. L'origine del mito di Dracula si deve al celebre Conte Vlad, protagonista del romanzo dello scrittore Bram Stoker. Il personaggio del vampiro della Transilvania è ispirato a una persona realmente vissuta, Vlad III di Valacchia, il sanguinoso sovrano che regnò sulla Valacchia dal 1456 al 1462. Certamente non un vero vampiro, ma un uomo spietato al punto di essere passato alla storia con il soprannome di Impalatore per la consuetudine di uccidere in questa maniera crudele i suoi nemici, ma al contempo ricordato anche come eroe e padre della patria per aver lottato a lungo contro le invasioni turche. La figura di Vlad ha ispirato la letteratura di tanti paesi europei, a cominciare dalla fine del XV secolo. Si trovano tracce della sua storia nella letteratura germanica, in quella russa e persino in Italia, dove c'è chi sostiene che la tomba di Vlad, fuggito dalla sua terra natia, sia a Napoli, nella chiesa di Santa Maria la Nova. Ma il romanzo più conosciuto sulla figura di Vlad è Dracula, scritto dall'irlandese Bram Stoker, considerato uno dei capolavori del XIX secolo. Tale opera letteraria fu poi convertita in un'opera teatrale di grande successo nel 1925 dagli autori Hamilton Dean e John L. Balderston. Nel romanzo di Bram Stoker, Dracula assume i connotati del vampiro per antonomasia, il non morto che, per vivere, deve necessariamente nutrirsi del sangue di altre creature viventi. Nella descrizione di Stoker inizia a delinearsi la classica immagine di Dracula, provvisto di denti canini molto affilati, che gli servono per mordere il collo delle sue vittime e ricavarne il sangue. Da questo romanzo sono stati tratti centinaia di film e libri come Nosferatu, Il principe della notte del 1922 di Murnau, considerato il caposaldo del cinema horror, senza dimenticare il cinema della Hammer, casa di produzione americana che con Christopher Lee ha praticamente definito gli stilemi del Dracula cinematografico. Anche il re dell'horror letterario Stephen King, nel suo Le notti di Salem, ha rinvigorito la leggenda di Dracula. Ma per quale motivo la figura del vampiro per eccellenza ci affascina così tanto? Forse perché nel suo mito si fondono le tre cose più importanti del nostro essere umani: la morte, il sangue come fonte e rappresentazione di vita, e l'amore, che per citare di nuovo il Dracula di Coppola, non muore mai.
0: Sei su Radio Legends.

0: don't need an excuse, 'cause I'm wearing my brand new shoes.
1: Legends Spot.
2: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
3: Non ci capisco più nulla, guarda.
2: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
3: Zero sanzioni?
2: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
4: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
5: info@saltec.it.
4: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
1: Legends Spot.
6: Hai mai sognato di immergerti totalmente nella magia della musica su vinile? Ogni domenica alle 12 su Radio Legends puoi farlo. Un vinile intero senza interruzioni pubblicitarie. Un'esperienza unica per gli amanti della musica. Non perdere l'appuntamento con Vinili, solo su Radio Legends.
7: Senza dolore non ci sarebbe sofferenza. Senza sofferenza non si imparerebbe mai niente dai propri errori. Angelina Jolie.

Cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico, indimenticabile, che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends, più iconic che mai.

Se ascolti Radio Legends, significa che nonostante tutto hai ancora buon gusto. Tu sei la nostra leggenda.

0: iconico, leggendario, eterno.
1: Eterno.
0: Perfetto per noi di Radio Legends.
2: Legend Story.
3: Non è certamente una sorpresa considerare l'ovetto di cioccolato della Ferrero un prodotto leggendario. Kinder Sorpresa è stato ideato da William Salice, torinese, che entra in Ferrero come piazzista nel 1960 e dopo un periodo di formazione inizia a occuparsi di marketing, termine che in quel periodo non è poi così diffuso. Il suo lavoro è seguire i prodotti dalla nascita alla commercializzazione, passo dopo passo. Salice in azienda è il giorno che Michele Ferrero, rivolgendosi a tutti i suoi collaboratori, delinea i contorni, ancora un po' vaghi, dell'idea che ha in mente. Sapete perché ai bambini piacciono tanto le uova di Pasqua? Chiede il patron dell'azienda. Perché hanno le sorprese dentro. Allora sapete cosa dobbiamo fare? Diamogli la Pasqua tutti i giorni. Salice si mette subito al lavoro per trasformare l'idea in realtà. Non lascia niente al caso, perché vuole che il nuovo prodotto si presenti al meglio. Il contenitore della sorpresina, per esempio, è giallo perché richiama il colore del vero uovo e soprattutto l'idea di abbinarlo a una sorpresa giocattolo risponde a un bisogno tangibile del mercato. L'ovetto, ha raccontato lo stesso Salice, scomparso nel 2016, nasce fondamentalmente dalla povertà degli anni 70, quando non esistevano ancora negozi di giocattoli, ma non si voleva deludere i ragazzi. L'ovetto Kinder si sviluppa con l'ambizione di inserire un elemento di gioco nella quotidianità. Anche se c'era sempre bisogno del genitore o di un adulto per aiutare il bambino nella fase di costruzione della sorpresa, il risultato garantiva un sorriso immediato nel viso di ogni bambino. Entrato in commercio nel 1974, il Kinder Sorpresa ha segnato intere generazioni e il suo successo non accenna a diminuire. Le sorprese sono rappresentate da piccoli e ingegnosi giocattoli di plastica e raramente in altri materiali, legno o lega metallica. Dal 1991 sono state introdotte le miniature dipinte a mano e le sorprese vengono sempre più ricercate e collezionate. Il loro valore come oggetti da collezione è aumentato esponenzialmente, malgrado non esistesse un elenco ufficiale delle sorprese che si poteva trovare nell'ovetto Kinder, e solo recentemente sono stati stampati elenchi da parte della Ferrero. Dal 1974, 30 miliardi di uova Kinder Surprise sono stati venduti in tutto il mondo. 30 miliardi di sorprese che ogni giorno regalano sogni a grandi e piccini.

0: su Radio Legends. Non mettiamo quella che va adesso. Suoniamo solo quella che andrà per sempre.
1: Non lasciare mai svanire la fiera tristezza chiamata desiderio. Patti Smith.

Ogni leggenda ha un inizio. Dalla prima sfida agli istanti che hanno cambiato tutto. Io sono Leggenda ti porta dentro le vite e le carriere dei più grandi protagonisti dello sport. Con Valerio Ianni rispondiamo al più grande interrogativo di sempre. Leggenda, si nasce o si diventa? Questo martedì alle 20 su Radio Legends e in podcast su radiolegends.com.

Nel mondo c'erano i suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: Radio Legends.
1: Il tempo è la cosa più preziosa che un uomo possa spendere. Teofrasto,

0: Legend Story. Cosa c'è? Che cosa c'è dentro te? Forse tu non lo sai, ma dentro c'è il protagonista della nostra leggenda, il cornetto Algida. Dite la verità, appena ascoltate queste parole, vi è venuto in mente soprattutto a voi, generazione degli anni 80, la canzone che accompagnava lo spot di questo prodotto che ormai fin dagli anni 60 rappresenta la punta di diamante dell'Algida. La creazione del cornetto ha un importante antefatto. A New York, alla fine dell'Ottocento, un italiano di nome Italo Marchioni riuscì a brevettare il cono per contenere i gelati. La sua idea nacque per risolvere una problematica di carattere pratico. Spesso i bicchieri che si usavano per riempire i gelati si rompevano o non venivano sostituiti. Occorreva quindi un contenitore che, oltre a risolvere questo problema, fosse un'ulteriore leccornia che veniva offerta a chi voleva gustare un buon gelato. Il successo del cono fu immediato, ma il suo uso era limitato alla produzione artigianale. Infatti non poteva essere impiegato nella produzione di gelati su scala industriale, perché il ripieno lo impregnava e lo rendeva inutilizzabile. Fino al 1959, quando nella gelateria Spica di Napoli risolsero il problema. I maestri gelatai napoletani ebbero il colpo di genio di ricoprire l'interno del cono con uno strato di cioccolato, in modo che la cialda si mantenesse croccante anche una volta riempita di gelato. Per ben 15 anni la commercializzazione di questo cornetto restò un'esclusiva della gelateria partenopea, fino a quando nel 1976 la Spica fu acquisita dalla Unilever, il colosso alimentare anglo-olandese che aveva rilevato il marchio dell'Algida appena 2 anni prima. Da questo momento in poi, il cornetto fu lanciato su scala mondiale, arrivando a soppiantare il cremino, il gelato dell'Algida fino a quel momento più famoso. Negli anni l'Algida ha commercializzato ben 18 varianti del cornetto, ma il cornetto classico, oltre ad essere un simbolo dell'estate, è ancora oggi l'unico in grado di far diventare il nostro cuore un cuore di panna.
1: Radio Legends, più iconic che mai.